0: rimasto solo il ricordo di suo figlio che se ne andò.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Covazzino senza pranzo,
1: butta via la cariola.
0: O Scovazzino senza pranzo, butta via.